0: spettacolo, una gran festa fa preparar.
1: Se ne trova in piazza
0: qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar,
1: cerca menar,
0: cerca menar,
1: senza alcun ordine.